E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

un sognatore, per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare in negativo quanto il mare sia profondo.

sparso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato, perché chi sogna delusioni non le ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita, forse continua a dire forse, per non dire che è finita, e le tue regole del gioco io le rispetto a malincuore.

camminando verso casa, mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce, così fresca e strana, che dava al nostro gruppo

e suonavano per davvero, mentre il prete mi benediva e mia madre che mi stringeva, e una lacrima sullo scialle scivolava giù sulla strada e non è più tornata. E suonavano per davvero le campane lì in mezzo al bosco, da lassù il lago sembra il cielo, quel posto io lo conosco.

per davvero, e sentivo la primavera, e i suoi passi di pesca e viola, e i passi giù nel cortile del dottore che se n'è andato e non è più tornato. Ma suonavano, le ho sentite, far l'amore col bracconiere. Conoscete le capinere e tu conosci il lago.

da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso. Quel mio carattere un po' schivo l'ho sotterrato già da un pezzo.

bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere, dove andare? Ma a ballare, mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme, ogni sera dopo il tè, ora

Amor mío.

cosa avete contro il Lazio? Se voi sapeste cosa vuol significare, fareste a meno di star lì a sghignazzare. Forse così voi maschi.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire.

0: dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Why are you keeping me at a distance? Oh,
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Che bello, abbassa la musica, dai, Ciclone, abbassa. Un ciao a tutti, un buongiorno, un buon inizio settimana con sole freschino c'è. Perché è innegabile che al mattino c'è gente che va in maniche corte, ognuno fa quello che vuole, magari in due pezzi, ma c'è anche gente che ha le giacche a vento ancora. Un cordiale buon inizio settimana a tutti, grazie di esistere, grazie di essere qui ad ascoltare il sottoscritto. Sapete che come ogni lunedì potete richiedere brani, fate le vostre richieste, qualsiasi genere di richiesta che piace a voi, non deve piacere logicamente al sottoscritto, ma a voi, con la possibilità di fare ascoltare magari qualche brano che emerge e che poi magari non ho, sono pochi i brani belli che non ho sul computer, magari poterli inserire nei nostri top. Ma veniamo ai nostri giochi. Allora, attenzione, un attimo, proprio di attenzione, perché ci vuole. Intanto... sapete dirmi per cortesia il cognome? Giorgio, non suggerire, ti scappa da ridere, lo so, tutte le volte che mi vede di Ilan Moinduina, è facilissimo, parlo per voi salsesi, l'Anna bifocale come le lenti, Anna, sei in ascolto, Stella, che parlo di te stamattina, come del resto tanto spesso, avete il sentore di chi può essere stato l'ultimo proprietario dell'albergo Detra a Salso fino al 1900 Suffle, no, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Oh, assume capì perfettamente, perfettamente ci siamo capiti. Adesso c'è il disco quiz, il discolo quiz è quello che logicamente presumo che durerà anche il dopo Vittorio, quando ci vuole orecchio, ci vuole, ma non è che l'avete molto l'orecchio, perché questo è un brano Pietro. Non mai scritto neanche te, però qual è il titolo di questa bella canzone? Ascoltiamola.

se fosse su Shazam, quante persone avrebbero già indovinato? È vero. Se fosse su Shazam. Allora, andiamo adesso, attenzione, con il rumore. Allora, quale può essere il rumore? Sentiamolo.

0: quanti di voi hanno già fatto questo rumore, lo faranno, quanti di voi lo faranno nel corso della giornata, non nel corso della notte. Quando uno dorme non può fare nessun rumore. In palio 96 punti, 4 premi per il Salso, Fidenza e il Disco Quiz. Allora, diciamo che quello del rumore, sentite, adesso qui mi soffermo. Anna, Anna Stella, ascolta. No, diciamolo, può essere un crackers che si rompe. Pensate, in tanti di voi l'hanno già fatto, lo faranno, lo stanno facendo, non tutti logicamente, come in tutte le cose non è la totalità, ma è la regola di molti fare questo rumore. Ieri, se mi ha un po', come posso dire, benevolmente, perché mi serve a fare spettacolo, mi serve a togliere la monotonia sempre delle solite cose come ci sono sui social. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Non una parola che uno può... Vabbè, logicamente quella del crackers, Anna, cito te perché sei stata bravissima, insomma, rompere un crackers con quel volume che è la tua. Però non è da meno ieri, ascoltate, écoute-moi, ascoltatemi, non è da meno ieri, Tina, Tina, da meno ieri, ieri il quiz. Allora, faccio il quiz, sentite, sentite e giudicate, siete voi che dovete giudicare. Il quiz al mattino, dov'è la nuova caserma della finanza a Salso? Fra l'altro, bellissima, bella, bella, bella. Tutte le volte che passo di lì, dalla Via Emilia, io la chiamo ancora la Via Emilia, faccio notare alla Donatella, o chi è su con me, la Teresa, guarda, lì c'è la caserma, nuova caserma della finanza. Tina, Tina mi dice via Gobetti, via Gobetti, logicamente ben differente. La solfa di Fidenza, chi conosce Fidenza. Poi alla seconda domanda, difficilissima, difficilissima, dove la pezza era peggio del buco, la pezza era peggio del buco, ma molto peggio, perché un soldato è stata dedicata a un soldato e ringrazio per queste dediche chi ha perso la vita per il bene dell'Italia. No, un soldato che è un finanziere della Prima Guerra Mondiale che diciamo è sconosciuto a tutti, proprio a tutti. Non è Mazzini, Garibaldi. E Tina, Tina mi dice, ma Vittorio, questa mattina io non ho capito la domanda. Se non l'avesse capita, non avrebbe detto il nome di una via o piazza Gobetti, anziché il Craviari lì logicamente dove c'era la casa, avrebbe detto, se non avesse capito la domanda, avrebbe detto: ma la Nanda vende le cocomere? E no, allora non hai capito la domanda. Non vende le cocomere la Nanda, vende il vestiario. Logicamente poi dicendomi addirittura il nome sconosciuto al 99% anche dei fidentini che ha azzeccato. Insomma, sono i miracoli della memoria. Vedete che ci sono dei piumini che tolgono la polvere. Io scherzo sempre, logicamente, però sai, dirmi non ho capito stamattina la domanda, non l'ho capita, e poi dirmi addirittura no, io non so come si chiama la Coca-Cola, però ti dico tutti gli ingredienti che servono per la Coca-Cola, che è un po' più difficile. Vado di la Selecisarea. E vai col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti.
2: sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, il nostro

Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con quello che è, dai, Agata, è l'ultima delle tre sorelline, adottatela, Agata, è bella, giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi, 3, chi vuole adottarla, 347-03-61-628, Agata, sarà un piacere. Intanto abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno apre domenica 31, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, piante, fiori, Calicanthus, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus, ufficio informazioni, Calicanthus, per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale, quella radio che tutti potete avere, andate alla FAE, scegliete quella Google, Google Radio a comando vocale, e avrete la radio che la comanderete voi con la vostra voce. Sarà un ufficio informazioni, perché non dovete più scrivere sul vostro cellulare o sul vostro computer, perché vi dice tutto, è una cosa favolosa. Ricordate, privilegiate quella di Google, che è più affidabile di quella di Amazon. Sinceramente non cito i nomi delle radio, se no vanno tutte in movimento. Qual è il pensierino del giorno del mito di Letta? Un piacere senza rischio piace meno, l'ha detto Ovidio.

0: team finlandese sono lì, nonostante il brutto tempo, per cercare di recuperare i corpi. Intanto, ricordiamolo, un recupero reso difficoltoso, tanto difficoltoso, dal modo e dal tempo che sta martellando le Maldive, perciò rischiano la vita per altre persone, a parte si deve ancora capire perché sono andate oltre 5 sommozzatori esperti da 30 a 50 metri, perché hanno caricato le bombole in un certo. Insomma, tante cose da spiegare. Mattarella e la Meloni dai feriti a Modena, il capo di Stato ringrazia tutti, ringrazia chi ha bloccato il criminale che sia pure ammalato, ma è un criminale nulla. Piantedosi dice che è un caso di disagio psichiatrico, però se i matti come questi me li lasciate in giro con licenza ad uccidere non mi va bene. Intanto El Kudri in galera, escluso il terrorismo, rientreranno immagini che non hanno eguali, quelle che stiamo vedendo, e bisogna anche ringraziare padre e figlio egiziani, che anche loro, insieme a chi ha preso la coltellata per fermare quel criminale assassino, per fermare, diciamolo, sono due egiziani a cui mando un ringraziamento a nome mio personale e penso a nome di tutta l'Italia per bene, che non punta il dito sugli extracomunitari, ma solo chi viene a delinquere. La prima volta forse che do ragione a Salvini, la prima volta forse che do ragione alla Salvini. Quella della patente a punti, che siano di prima, seconda, terza generazione, al loro paese chi viene a delinquere in Italia. Si faccia una sorta, certo, non si può mandar via una persona dall'Italia perché ha infranto un codice stradale, perciò sono pochi punti da togliere, ma dopo tre reati. Quando c'è il reato grave, via dall'Italia con un calcio nel sedere, ben assestato. Ma una patente a punti è un'idea geniale che dalla mente di Salvini è scaturita. Oggi, ricordiamolo, parla la ragazza che accusò la russa Junior, insomma la giovane che ha fornito tutto quello che c'era da fornire. Lui ridurremo i post per varie ragioni. Insomma, che sia o che non sia il figlio del seconda carica dello Stato, si deve cercare di andare in profondità. Se diciamo condannare, perché chi accusa falsamente va condannato, o chi logicamente ha fatto veramente reati. Perciò non si badi a spese. Chi ha visto ieri sera Report capirà molto di come gira in Italia, specialmente la giustizia per i potenti. Allarme dunque, la famoso virus virale, che si prende con la puntura della zanzara una bimba di 5 anni in cura al maggiore, la piccola è arrivata da un viaggio dal Brasile e come vedete le malattie si propagano molto molto facilmente. Ed andiamo ancora con una notizia, la casa della comunità Pablo da oggi è operativa al padiglione Cattani dell'ospedale maggiore di Parma. Ed abbiamo polizia locale, agenti in via Mazzini, centralissima via Mazzini, sanzioni una decina. Chi non lo sapesse, guarderemo se si farà rispettare le leggi. Monopattini scattano le sanzioni, si arriva a multe da 400 euro per i trasgressori, casco. La targa, viaggiare in due se non in tre sul monopattino, avere l'assicurazione ormai sono di legge che sono state fatte ed sono entrate in vigore il 15. Scontro frontale a Noceto ieri sulla famosa rampa. Un motociclista è gravissimo in rianimazione, perciò due feriti, uno è gravissimo, ripeto, scontro in moto, perciò quando c'è la moto non lascia scampo. E ieri, come ha detto la Silvana Loreni, che fra l'altro oggi c'è il suo articolo sulla Gazzetta, per Sprint San Donnino, per la cena con tanti, tanti, tantissimi partecipanti a quella cena di musica, colori, quella cena obiettivo centrale con il pranzo benefico di tante tante persone che hanno aderito per Croce Rossa e Protezione Civile. Il ricavato sarà devoluto a loro. Ed ancora un'altra notizia che ha dato ieri la Silvana, una saletta dopo scuola dell'Acer intitolata alla indimenticabile Claretta Ferrarini, Clegarzone et Burek. Ed abbiamo Salso Maggiore invece, purtroppo. Ieri pomeriggio, per acquisti o per impegni, sono sceso a valle. Ho fatto tutta Salso. Ecco, mi sono trovato la mia Salso Maggiore domenica pomeriggio. Parliamo delle 15, delle 16, 16:30. Deserta, deserta. Mancava il cabi, che chi non lo sapesse è il famoso cappello francese della legione straniera. È deserta. Mi sono visto una città, ho detto, torniamo in periferia, forse c'è più movimento. Mamma mia, come mi ha deluso. Ed andiamo con San Felice, San Giovanni I Papa e San Leonardo Monduro, i nati oggi, sono dotati di una immaginazione, sono sempre persone molto pratiche, vogliono che le cose siano realizzate senza chiasso e fastidio. Il loro metodo è agire con dispetto esplicito alle regole acquisite. Il pericolo che corrono però è quello di lasciarsi influenzare da principi troppo, troppo rigidi. In famiglia tendono a rappresentare la voce e la ragione, così facendo, hanno un rischio che i figli si ribellino a questi atteggiamenti di clima sopportabili e insopportabili per molti. Essi sono in genere molto molto affascinati dalle molteplici aspetti della vita, vogliono provare tutto ciò che può a loro offrire, per loro trovare un po' di pace può essere indispensabile e non facile. I pregi: è molto impegnato e responsabile. I difetti: è intollerante e molto volubile. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì, lo stiamo vivendo in primis, nuovo aumento moderato della nuvolosità con qualche rovescio al pomeriggio, ma sui rilievi in locale estensione nelle restanti zone. Zero termico a 2300 metri, temperature minime più 8, massime più 22, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Allora partiamo con la prima richiesta di oggi per Antonio e Mirella. Antonio e Mirella che seguono ci seguono tacitamente tutte le mattine, tutti i giorni, tempo e impegni permettendo, logicamente, con questa versione per Mirella Antonio, ex Albergo Lodi a Salso, Anima e Core.

Mirella e il grande Antoine, grande, indovinello, indovinello alla portata di tutti, siamo nati per viaggiare, ma facciamo un viaggio solo per mare, per terra e in volo. Facile, facile, facile, facile. Siamo nati per viaggiare, ma facciamo un solo viaggio per mare, per terra o in volo. Qu'est-ce que c'est ça? Sono i francobolli, eh? Era molto, molto, il francobollo, ditelo al plurale o al singolare, era di una facilità enorme e pensate che non v'ho fatto neanche tribolare andarlo a cercare. Era un identikit perfetto. Siamo i francobolli, siamo fatti per viaggiare. Andiamo dappertutto, no? Facciamo però un solo viaggio. Una volta spedito una lettera, un pacco. È vero, è intelligente, mi piacciono gli indovinelli intelligenti ed abbiamo anche dopo anima e coro il nostro Angelo. Ti aspetto sempre, eh? Ti aspetto sempre, sempre, sempre. Abbiamo per Angelo di Piacenza che dedica al grande Roberto Boerio di MN di Ivrea questa bellissima canzone. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella canzone che è di Gianni Nazaro ed è Manuela. Per te, Roby.

0: Non gioca Dani, Daniele Furlotti di Fontevivo, a cui mando un grosso saluto. Chi mi sa dire chi ha lanciato Vale un punto? Due. La canzone Serata Bolognese, che è il prossimo brano per Daniele Furlotti di Fontevivo. Dani, il più grande chitarrista di tutta la zona. Grande Dani. Da la la la la la la la la la la. Serata Bolognese. Due punti, dai.
1: I Nomadi.
2: I Nomadi, bravo
0: Tina. Brava Tina, i Nomadi, brava Tina, 30 è un, la Tina è quella dei miracoli, 34, 35, fa miracoli, al mattino, non mi ripeto, brava Tina, brava, brava, brava, brava, due punti, anzi te la dedico per Dani Furlotti.

0: grande intenditore, il grande Dani, come del resto i grandi musicisti. È una domanda di fortuna, non ci vuole ingegno, neanche aiuti vari, ma solo fortuna. Voi della flottiglia del sabato sarete premiati con 4 premi. 4. Vocation, Stenom, La Baita e addirittura un salame del salumificio Parenti a Zibello. In più 30 punti, 30. 3 punti per i meno coraggiosi, quelli non della flottiglia del sabato. Il numero battezzato è tra compresi 35 e il 50. Poi dopo la pubblicità, poi dopo il dialetto. Tala, bella. È la serata bolognese, bella. Dani i gusti ce li ha e come. 5. 4. Eccolo qua.
1: 42.
0: 42 per Tina, sente da Dio. Ci siamo.
1: Pronto?
0: Nella
1: 37.
0: 37. 37. Pronto?
2: 49.
0: 49 per Silvana. Ragazze, andiamo. 5. No, qui non ho appoggio da darvi il punto di consolazione perché si tratta solo di numeri. Sentiamo qual è il numero battezzato. Eccolo qua, tira sulla leva. Eccolo qui, anche il pistolino.
3: Il numero battezzato è il 39.
0: È 39, 39. Ed andiamo con la pubblicità. Poi dialetto.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Allora andiamo con il dialetto. È molto facile. Vi do un punto. È un punto per. Dico sempre, quando è facile non l'indovinate. Facciamo due punti. Va bene?
5: due punti. Quando dico facile, facile, facile, alla portata di tutti coloro che parlano o hanno sentito parlare il dialetto, come diciamo in dialetto un frammento di qualcosa.

0: frammento dialetto. Eccolo qui. Un toc, la nostra Erika. Brava Erika, hai capito perfettamente, però sì, diamo un punto se no all'Enrica, se non indovinate. Ma un frammento l'ho estrapolato, non vi dico dove, ve lo dico dopo. Vi dico anche la pagina, uno libro che vi è familiare. Pronto?
1: Una scheda.
0: Schida. Silvana, le schide e le legne che fine in dundi, è vero? No, adesso, Silvi, mi denne schide in dundi, perciò è anche quello un frammento, un punto anche alla Silvana, però l'ho preso dal libro Parlare Bursin, è giustissimo, è vero? Un punto all'Enrica, bravi, sentiamo, guardiamo chi perfeziona, quella dei miracoli, no, la Tina, Tina dei miracoli, nella, no, ahia me, sei svegliato, sono qui, sei svegliato o sei svegliata, allora, un punto all'Enrica e un punto alla Silvana. Nescaie, dal libro Parler Bursin, dal libro pagina 86. Parler Bursin giustissimo, non c'è niente. Dam Nescaie, cioè un frammento, si dice però più che altro... per il parmigiano reggiano, damna sky et formai, è vero? Un frammento, però è giustissimo, è giustissimo. Allora, Erika, uno, bravissima, ed Silvana, bravissima, uno che va a 15. Mancava la Tina, Tina, la donna dei miracoli. Le sa mia robi facili, ma robi difficili gli è sa da bon, non è che tiri dal vento, che porti l'eco. Andiamo con lui. Dai. Bello. L'amico Pietro. Di Torino, che fa una dedica a tutto lo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, alla Cucciolotta, con i Pooh, il brano mitico è Pierre.

0: Andiamo ancora con la flottiglia del sabato. Quattro premi che non ripeto, non li rielenco, e 30 punti, 3 punti per i meno coraggiosi, quelli che non affrontano le domande del sabato. Sapete di ho fatto? Ah sì. Non sapevo cosa avevo battezzato perché devo scrivere su un foglio perché poi chiacchiero e mi perdo. Abbiamo 1 su 20. Questa volta purtroppo le possibilità di sbaglio sono aumentate perché sono le regioni italiane. Quale regione ho battezzato? Quale regione ho battezzato e naturalmente registrato? Quale regione? Eccolo, tutte e due. Prima, sì.
1: Sardegna.
0: Sardegna. Pronto?
1: Sardegna.
0: Sardegna. La Tina e la Silvana sono d'accordo. Sono d'accordo sulla Sardegna. Sardegna, guardiamo chi voi amante. Mi manca la Diletta che purtroppo ha un abbassamento repentino di voce, la deve tenere per tutti i clienti che vanno al chiosco. 5, 4, 3, 2, eccolo qua, forse è l'anella, sì, no, è lui o lui o lei, non mi interessa che sia lui o lei, proprio non mi interessa un fico secco, sentiamo qual è la regione,
2: sono le Marche.
0: le Marche. Le Marche e Roma. Andiamo con insomma, non siete molto fortunè, è vero? Non siete fortunello. Andiamo con il prossimo brano dedicato a tutti voi da Valerio Barozzi. Del Villino Catene, Vali, sei sempre un mito, Disamore con Dean Martin, sei sempre
3: Smoke e Sigaro,
0: anche un
3: anzi, dai.
0: grande intenditore.
4: Eleven thousand six nine forty six.

0: che erano in quattro. Eccoli qua, Silvana. Sì.
1: Red e Riccardo.
2: Scusa, mi devi dire nome e cognome, Tina.
1: Red Kazan, Riccardo Fogli.
2: Riccardo, va bene, sì. Te lo tengo
0: buono lo stesso, va benissimo, se te, Tina, va benissimo. Red Kanzian, non che, vabbè, teniamo buono, due punti alla Tina, bravissima Tina, 36, 37 per la Tina mitica, grazie Tina, ed andiamo... la precisione per la Tina non è grande rigore. E andiamo con Luglio. Verrà. Dice Luglio verrà. Ciao Zelia, a te, Anna, Rita e a Beatrice. Un salutone enorme. Riccardo.

addirittura è latina, ma latina abituata, è la Sender, i Trev e la Guerra di Ciò.

0: Li merita. Tina, stai all'ascolto. Chi sono, facilissimo per te, i Rider? Tre puntacchi. Eccolo. Non ditemi che non è facile. Eccolo qua. Sì?
1: Quelli che consegnano il cibo a domicilio.
0: Tina, scusami, sono un birbantello. Quello, ascolta Tina, è un soprannome, ma i Rider, guarda, no, non ti tolgo i punti.
1: Capito.
0: Cos'hai capito?

0: dimmi, dimmi, cos'hai capito?
1: Ho capito che il nome originale, no, quello lì è stato...
0: Bravo, brava Tina.
2: Mi piace parlare con la Tina. Raider, poi danno il nome, che sono fattorini, ha ragione la Tina, brava Tina. I rider li chiamano rider stupidamente perché manipolano anche l'inglese, vomitevole l'altra mattina, a uno mattina un esperto ha parlato molto chiaro, vabbè, non voglio neanche dire che usano impropriamente parole inglese. Rider è nato come speculatore in borsa. Speculatore, colui che acquista per poi fare enormi guadagni in borsa, questi sono i rider. Tina, logicamente è stata una domanda ingannevole e non voglio ingannare nessuno. Grazie Tina per la tua partecipazione ed andiamo con il è l'ultimo brano, è l'ultimo brano che è per Robertina. Roby, a dire il vero, è da tanto con i corvi. Pietro sta bene, sì, Francesco sta bene, state bene tutti. L'importante è quello. Ricordatelo, i driver sono quelli, gli hanno dato il nome a quelli che consegnano le pizze. Brava Tina, bravissima. Abbiamo... invece il grande, grande, grande Remo Germani con questa è tornata l'estate.

Allora, alle tre punti Tina, Stella ascolta. Questo era Remo Germani, molto bella, grazie Roby, grazie a Pietro, grazie a Francesco. Remo Germani, forse la sua canzone più famosa è La ragazza del mio cuore sei, però non è sua, è una cover. Chi ha lanciato in effetti Baci? Tix? Chi è che l'ha lanciata in primis? Questa canzone, Tina, ti ci metti? No. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Oh, ma musica si poca botan? È vero? Oh, mamma mia! Chi ha lanciato? Eccola qua.

0: Dean Martin, vado con la pubblicità.
1: Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
1: Dona ora, grazie.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
7: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
9: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Allora, vi chiede Silvantina, Stella, ascolta, Tina, dove si trovava agli oggetti smarriti l'ultima sede della macelleria Pasetti. Ultima, se, allora, Erika, domanda per te, te la mangi in un boccone. Dov'era la sede della macelleria Toscani, chiamato Tulen, Tulen, Toscani, Tulen? Dov'era la macelleria Tulen? Ecco qui!
10: Via Zani?
0: Via Zani, per la Tina! La Tina, la grande Tina! Che via Berenini! Via Berenini, le mie! Spero che ci sia l'Enrica in ascolto, ma anche la Nella dovrebbe sapere indugare la macelleria Tulen. Eccolo.
10: All'indice della via Milano a destra.
0: Bravo, è vicino a Villa Fiorita, brava. Nella, brava. Brava. Tulen è sparita da qualche decennio, ma era proprio lì, in prossimità c'era anche il postiglione, mamma mia, c'era il mondo. Allora, 1-7 per la Nella, brava Nella, che ne ha 4. Che va avanti di un punto, era molto facile. Ed invece la macelleria Pasetti era in via Berenini. No, io non lo sapevo, logicamente. Leggo quello che mi propone la nostra Silvana. Ragazzi, se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sarò di nuovo con voi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Oggi c'è qualcosa di storto per i nati a cavallo fra la prima e la seconda decade, vale a dire fine marzo e inizio aprile. Ma se siete nati nel 1925, sono proprio questi aspetti a darvi la carica, la possibilità di agire in modo rapido e ponderato. Toro. Signore e signori, amici piccoli e grandi nati all'inizio di maggio, nelle ore centrali della giornata è inserito un aspetto che può dare una svolta alla vostra vita. Tirate a galla tutte le qualità che possedete. Gemelli, con un minimo di attenzione siete in grado di trarre anche il classico sangue da una rapa, il che, tradotto in parole povere, indica che da una piccola occasione potete ottenere benefici decuplicati. Cancro, se avete valori Toro, Vergine, Capricorno e Pesci, ci sono aspetti tali da aiutarvi a superare anche gli scogli più grossi. Nei confronti delle persone usate ed abusate di simpatia, disponibilità, anche se questa vi sembrerà eccessiva, è il modo migliore per vedere chi è amico e chi vi sfrutta. Leone, non abbiate paura di stancarvi, datevi da fare, avrete modo poi di riposare. Siccome siete pur sempre Leone, vi raccomando un comportamento lineare, sfumato, elegante. Vergine, il giorno aiuta a recuperare un'eccellente forma fisica e psichica. Potete approfittarne senza molto sforzo. Si possono realizzare mete adatte a tutte le ambizioni. Bilancia. Mantenere l'equilibrio non è molto agevole. C'è sempre qualcosa che tira da una parte o dall'altra. Però è altrettanto vero che oggi si offrono parecchi agganci e per più segni che possono contenere un vostro valore. Scorpione. C'è per tutti qualcosa di buono da realizzare. Chi concluderà un accordo, chi saprà farsi apprezzare in modo conveniente, chi chiarirà dei dubbi, chi realizzerà un programma. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le necessità. Sagittario, il giorno dà coerenza, la possibilità di concentrarsi e trovare la soluzione a tutto. Non dovrebbero esserci difficoltà di nessun genere a chi possiede valori Scorpione. Oggi è in grado di sdrammatizzare molti degli atteggiamenti degli ultimi tempi. Capricorno, chi possiede valori Acquario non dovrebbe dilatare le qualità fino a condurle sulla soglia del difetto. Acquario. Se avete valori a prevalenza Acquario, il giorno si presenta piuttosto piatto, ma con qualche punta a vostro favore. Se fate leva sulla buona volontà, potete sgomberarvi la strada da qualche noia. Pesci. Giorno da vivere a tutto vapore. Nessuno vi batte come colpo d'occhio, capacità di rapida induzione, deduzione e sintesi perfettamente applicabili alla realtà.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

facesse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: A prendere latte.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
9: Notizie Flash!
10: Notizie Flash!
11: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con quello che è, dai, Agata, è l'ultima delle tre sorelline, adottatela, Agata, è bella, giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi, 3, chi vuole adottarla 347 03 61 628. Agata, sarà un piacere. Intanto abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno apre domenica 31, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus è ufficio informazioni, Calicanthus, per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale, quella radio che tutti potete avere, andate alla FAE, scegliete quella Google, Google Radio a comando vocale, e avrete la radio che la comanderete voi con la vostra voce. Sarà un ufficio informazioni, perché non dovete più scrivere sul vostro cellulare o sul vostro computer, perché vi dice tutto, è una cosa favolosa. Ricordate, privilegiate quella di Google, che è più affidabile di quella di Amazon. Sinceramente non cito i nomi delle radio, se no vanno tutte in movimento. Qual è il pensierino del giorno del mito di Letta? Un piacere senza rischio piace meno, l'ha detto Ovidio.

Ed abbiamo Maldive, team finlandese, sono lì, nonostante il brutto tempo, per cercare di recuperare i corpi. Intanto, ricordiamolo, un recupero reso difficoltoso, tanto difficoltoso, dal modo e dal tempo che sta martellando le Maldive, perciò rischiano la vita per altre persone. A parte, si deve ancora capire perché sono andate oltre 5 sommozzatori esperti da 30 a 50 metri, perché hanno caricato le bombole in un certo, insomma, tante cose da spiegare. Mattarella e la Meloni dai feriti a Modena, il capo di Stato ringrazia tutti, ringrazia chi ha bloccato il criminale, criminale che sia pure ammalato, ma è un criminale nulla. Piantedosi dice che è un caso di disagio psichiatrico, però se i matti come questi me li lasciate in giro con licenza ad uccidere, non mi va bene. Intanto il Cudri in galera.

egiziani a cui mando un ringraziamento a nome mio personale e penso a nome di tutta l'Italia per bene, che non punta il dito sugli extracomunitari, ma solo chi viene a delinquere. La prima volta forse che do ragione a Salvini, la prima volta forse che do ragione alla Salvini, quella della patente a punti, che siano di prima, seconda, terza generazione al loro paese, chi viene a delinquere in Italia. Si faccia una sorta, certo, non si può mandar via una persona dall'Italia perché ha infranto un codice stradale, perciò sono pochi punti da togliere, ma dopo tre reati, quando c'è il reato grave, via dall'Italia con un calcio nel sedere, ben assestato. Ma una patente a punti è un'idea geniale che dalla mente di Salvini è scaturita. Oggi, ricordiamolo, parla la ragazza che accusò la Russa Junior, insomma la giovane che ha fornito tutto quello che c'era da fornire. Lui ridurremo i post per varie ragioni, insomma che sia o che non sia il figlio del seconda carica dello Stato, si deve cercare di andare in profondità. Se diciamo condannare, perché chi accusa falsamente va condannato, o chi logicamente ha fatto veramente reati. Perciò non si badi a spese. Chi ha visto ieri sera Report capirà molto di come gira in Italia, specialmente la giustizia per i potenti. Allarme, dunque, la famoso virus virale che si prende con la puntura della zanzara, una bimba di 5 anni in cura al maggiore, la piccola è arrivata da un viaggio dal Brasile, e come vedete le malattie si propagano molto molto facilmente. Ed andiamo ancora con una notizia: la casa della comunità Pablo da oggi è operativa al padiglione Cattani dell'ospedale maggiore di Parma. Ed abbiamo polizia locale, agenti in via Mazzini, centralissima via Mazzini, sanzioni una decina. Chi non lo sapesse, guarderemo se si farà rispettare le leggi. Monopattini, scattano le sanzioni, si arriva a multe da 400 euro per i trasgressori, casco, la targa, viaggiare in due se non in tre sul monopattino, avere l'assicurazione, ormai sono di legge che sono state fatte ed sono entrate in vigore il 15. Scontro frontale a Noceto ieri sulla famosa rampa. Un motociclista è gravissimo in rianimazione, perciò due feriti, uno è gravissimo, ripeto, scontro in moto, perciò quando c'è la moto non lascia scampo. E ieri, come ha detto la Silvana Loreni, che fra l'altro oggi c'è il suo articolo sulla Gazzetta, per Sprint San Donnino, per la cena con tanti, tanti, tantissimi partecipanti.

0: a quella cena di musica, colori, quella cena obiettivo centrale con il pranzo benefico di tante tante persone che hanno aderito per Croce Rossa e Protezione Civile. Il ricavato sarà devoluto a loro. Ed ancora un'altra notizia che ha dato ieri la Silvana, una saletta dopo scuola dell'Acer intitolata alla indimenticabile Claretta Ferrarini, Clegarzon et Burek. Ed abbiamo Salso Maggiore invece, purtroppo. Ieri pomeriggio, per impegni, sono sceso a valle, ho fatto tutta Salso. Ecco, mi sono trovato la mia Salso Maggiore domenica pomeriggio, parliamo delle 15, delle 16, 16:30, deserta, deserta. Mancava il cabi, che chi non lo sapesse è il famoso cappello francese della Legione straniera. È deserta, mi sono visto una città, ho detto torniamo in periferia, forse c'è più movimento. Mamma mia, come mi ha deluso. Ed andiamo con San Felice, San Giovanni Primo Papa e San Leonardo Monduro. I nati oggi sono dotati di una immaginazione, sono sempre persone molto pratiche, vogliono che le cose siano realizzate senza chiasso e fastidio. Il loro metodo è agire con dispetto esplicito alle regole acquisite. Il pericolo che corrono però è quello di lasciarsi influenzare da principi troppo rigidi. In famiglia tendono a rappresentare la voce e la ragione, così facendo hanno un rischio che i figli si ribellino a questi atteggiamenti di clima sopportabili e insopportabili per molti. Essi sono in genere molto molto affascinati dalle molteplici aspetti della vita, vogliono provare tutto ciò che può a loro offrire. Per loro trovare un po' di pace può essere indispensabile e non facile. I pregi è molto impegnato e responsabile, i difetti è intollerante e molto volubile. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì, lo stiamo vivendo in primis, nuovo aumento moderato della nuvolosità con qualche rovescio al pomeriggio, ma sui rilievi in locale estensione nelle restanti zone. Zero termico a 2300 metri, temperature minime più 8, massime più 22, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

maledette, sorellinose e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia, sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti.

A volte le parole dette sono velenose e maledette.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15.

0: chiamaci per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Venanzio.
7: Venanzio è uno di quei soprannomi romani usati al posto del sistema dei nomi dell'epoca, troppo difficile da usare.
8: Infatti, il suo significato è assai chiaro, deriva da venans, venantis, cioè colui che va a caccia. Insomma, Venanzio è un cacciatore.

0: Gustav Mahler nacque a Kaliste, in Boemia, nel 1860, secondo di 12 fratelli, in una famiglia poverissima. Trascorse tutta la gioventù in ristrettezze economiche che lasciarono un segno profondo nel suo carattere.
1: Studiò musica al Conservatorio di Vienna e a 20 anni iniziò la sua brillante carriera di direttore d'orchestra. Nel 1888 era già direttore dell'Opera Reale a Budapest. 3 anni dopo, nel pieno della sua maturità artistica, diresse l'Opera di Amburgo.
0: Nello stesso periodo cominciò ad affermarsi anche all'estero, dove si recò più volte in lunghe e fortunate tournée. Nel 1897 fu nominato direttore dell'Opera di Vienna, posto che avrebbe ricoperto per 10 anni.
1: La sua fama di direttore d'orchestra superò di gran lunga quella di compositore. Con Mahler, l'Opera di Vienna ebbe dei momenti di grandissimo prestigio.
0: Dopo poco tempo, Mahler diede però le dimissioni e si recò a New York, dove diresse al Metropolitan e alla Società Filarmonica.
1: Il 18 maggio 1911 a Vienna, Mahler morì stroncato da una grave malattia. Come compositore ci lascia un'opera colossale, 9 sinfonie e 2 opere.
0: In chiusura passiamo al nostro consueto appuntamento con i records. Sapete qual è il motociclista più grosso del mondo? Il suo nome è Jim Redd, ha 28 anni e pesa 245 kg. La sua moto non ha ruote comuni, ma in gomma piena, e gli ammortizzatori e il telaio sono stati costruiti apposta per Jim, che altrimenti sarebbe stato costretto ad andare a piedi per il resto della sua vita.
1: La più grande rana del mondo è stata pescata nelle rapide del fiume Mbia, nella Guinea Equatoriale. Si tratta di un esemplare femmina lungo 34 cm, che divenivano 81,5 con le gambe tese.
0: E con le rane giganti della Nuova Guinea, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 19 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Vienna e Pop. Avete sentito Meyer, il grande direttore d'orchestra? Avete sentito il nostro almanacco che tutti ci invidiano? Attenzione, Tina, non spingere. Tina che mi spinge, mi dice Vittorio, Tina, non spingere. Ma cadna bestia, con la Tina posso scherzare. Allora, non ha saputo, ha detto via Zani, invece era via Bernini, per la sede della macelleria Pasetti. Però mi ha detto la Tina, mi ha detto, io so il numero e l'anno esatto della fondazione. Insomma, la Tina sa le cose più complicate, come quella di ieri, non sapeva la cosa facile. Tina è sì forte, però è difficile di me ricordi mia messa chiama, l'intitolazione della caserma, di quella caserma che non ripetiamo, vabbè, però anche qui sa la data esatta della fondazione della prima macelleria Pasetti a Firenze. Tina ezzi forte, ezzi fortissima. Andiamo invece con, sentiremo oggi se i titoli delle canzoni che richiedete sono esatte. Norma, hai guardato bene se il titolo è esatto? Ieri hai pasticciato un pochino, ma io fortunatamente ho capito ugualmente qual era l'autore di quella bella canzone che hai richiesto. Guardiamo oggi se tutto corrisponde, come non ho dubbi, perché tutti ci si può sbagliare, però non ci si può sbagliare qui. Cito l'Anna, Annetta, mamma mia, fra tutte le tue conoscenze, anche quello dei Grimaldi, conosci Grimaldi, e non conoscere, ripeto, l'ultimo, proprio, no, non l'ultimo tango a Parigi, non l'ultimo imperatore, ultimo tango a Parigi, chi è l'autore? Bertolucci. E chi è l'interprete? Lui, Marlon. La selfie era il Couillon. Abbiamo invece l'ultimo proprietario dell'albergo De Traz a Salso. Poi Fidenza fino al 1900 Suffle, via Micheli. Ripeto, era divisa in due. Sapete dirmi i due nomi? Fino al 1950 via Micheli era un tratto, in poche parole, di quale strada, ed era divisa in due, appunto. Qual è il nome ufficiale? Tutti e due i nomi ufficiali. Abbiamo poi, mamma mia, mamma mia, dammi 100 lire che in America non voglio andare finché c'è Trump, ci voglio andare dopo, ci sarei andato prima. Mamma mia, non darmi 100 lire che in America non voglio andare perché c'è Trump, mamma mia, brucia l'oliva, dicevano nelle osterie, brucia l'oliva, te lo ricordi Silvana, brucia l'oliva, da noi lo dicevano spesso e volentieri, quando era discriminatorio. Abbiamo invece, come dicevo, il discolo quizzolo, eccolo quiglio, vai. Sì, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo, più la sento e più mi piace.
Oh, Elisir d'amore di Donizetti. Questa è un'opera lirica. Vabbè, voi le opere liriche non li masticate molto. Andiamo invece con il rumore. Cos'è? Ah, Diletta mi ha detto uno che taglia con la forbice del cartone. Ben, Diletta, più che cartone, le... le quelle dura botte, è delle mere, è vero? È lo scoppiettio del cartone questo, o delle mere, però in tanti l'hanno già fatto, altri lo stanno facendo, altri lo faranno, non lo fanno questa notte perché dormono. Dai, che evo di tutto. E poi è un'altra cosa che vi ho aiutato buon bene, buon ben il disnaperme e buon bene il dialetto italianizzato. Dialetto italianizzato. Voglio te buon bene, voglio te botta botta. Sappiatelo che non tutti lo fanno, non tutti. Non posso dirvi di più, però logicamente c'è qualcuno che non l'ha mai fatto, qualcuno che lo farà prossimamente, di più insomma accusativo. E andiamo a completare l'almanacco di oggi, eccolo qua.

papà, povera me, andiamo, no, ne va del... Oggi è San Giovanni, primo papa e martire, compie gli anni... chi è il mago per antonomasia? Tina! Tina, chi è il mago per antonomasia? È il compisse 89 anni, Silvan. Oh, mi piace, mi piace bene a botte. Poi compie gli anni, sono Achille. Paolo, Valesi, l'incantante, il compisse 62 anni. Che non so mia chi è, neanche che lei. Allora vado avanti con i lavori, dicono in dialetto. Chi nasce oggi, seppur dotato di molta intelligenza, no, non parlano di me, non parlano di me, sarà sempre persona pratica e molto responsabile. Frase del giorno, un museo è un luogo dove si dovrebbe perdere la testa. Renzo Piano è il famoso ingegnere, architetto meglio ancora, che ha progettato e l'ha fatto in omaggio il famoso Ponte Morandi a Genova dopo lo sfacelo. Il sole ha sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.48, luna crescente, si leva alle 6.32, cala alle 23.34. Proverbio del giorno, il promettere è la vigilia del dare. Me l'ho mai sentì, è un proverbio Emilia e Romagna, però l'ho mai sentì. Ho sentito chi promette si mette in debito, sì, ma ho mai sentì il promettere è la vigilia del dare. Vueta Emiliano Romagnoli, l'if sentì? No, beh no, mai. Andiamo, si celebra una tre giorni del 77 l'anfate, la giornata dell'internazionale, mamma mia, consul, parlare l'inglese, 2025 in piazza San Pietro, città del Vaticano, a luogo la messa di inaugurazione per Papa Leone XIV, il nostro Papa, che ha detto pane pane e continua a dirglielo con tanto coraggio al nostro Trump. Trump che ora che lascia le bombardare e minacciare.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi

Datela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con quello che è, dai Agata, è l'ultima delle tre sorelline, adottatela, Agata, è bella, giocherellona, meticcia, taglia media, 10 mesi, 3, chi vuole adottarla, 347-03-61-628, Agata, sarà un piacere. Intanto abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno apre domenica 31, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus, ufficio informazioni, Calicanthus, per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale, quella radio che tutti potete avere, andate alla FAE, scegliete quella Google Radio a comando vocale.
e avrete

0: la radio che la comanderete voi con la vostra voce. Sarà un ufficio informazioni, perché non dovete più scrivere sul vostro cellulare o sul vostro computer, perché vi dice tutto. È una cosa favolosa. Ricordate, privilegiate quella di Google, che è più affidabile di quella di Amazon. Sinceramente non cito i nomi delle radio, se no vanno tutte in movimento. Qual è il pensierino del giorno del mito di Letta? Un piacere senza rischio piace meno, l'ha detto Ovidio. E Ovidio Setzi Fureb, Maldive. Allora, individuati i quattro corpi dei quattro italiani sub nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vanuatu. Poi dirò dettagliatamente. Incauti, non si può andare a 50 metri quando è proibito. Comunque non polemizziamo sulla morte di alcuno, poi spiegherò l'importante: sono stati ritrovati, non è una consolazione, i corpi. Colle, grazie al presidente Mattarella, che dice grazie al Papa per il suo coraggio nell'affrontare Trump, grazie per gli appelli di pace del Papa, ma Trump, Pupum, Pupitin, e Netanyahu, il capisce mia, i continuan MSR, mamma mia, sono guerrafondai nati. Poi abbiamo lo sciopero di 24 ore in tutti i settori, agitazione indette dai sindacati, a rischio trasporti, sanità e scuola, commercio export a 4,1. Però importiamo di più, siamo in deficit di quasi 0,07, perciò importiamo il 4,8, poi spiegherò tutto in dettagli. Cosa c'è nella terza pagina? Modena, il Mudri nel 21 bruciò Gesù, perciò. Cioè è uno da tenere libero? No, adesso dite, ma in che Italia vivumia? Voglio il PM 4 mail alla sua università per sapere come è stato laureato, diciamo, è estubata la donna con le gambe amputate. Ci pensate, per un criminale? Complimenti ai due cittadini egiziani e all'italiano che hanno fermato questo assassino. Donne morte in cantiere, fermato un 48enne per duplice omicidio. Siamo, vedi Napoli e poi muori, sconsiglio di vedere Napoli e poi morire, braccianti in schiavitù, 12 in galera, se farai 3 minuti in galera a prendere i connotati, poi saranno già pronti a schiavizzare altre persone oneste. Ricordiamo, Iran, abbiamo risposto solo alle provocazioni americane, così dice anche il grande Zaleski, che ha mandato al mittente tanti tanti missili che è proprio al centro della Bella Mosca. Zaleski, cerca di colpire quei cupoloni, colpirli, e mi spiace perché sono opere d'arte, però il nostro Putin non ha riguardi, ricordiamolo, marina israeliana ancora fuori dalle acque territoriali aborda la flottiglia a Cipro. È una vergogna. Poi ne parliamo nel notiziario delle 14.30. Edman è il tempo. Domani è martedì, è tempo variabile con rovesci nel pomeriggio in collina. Migliorerà in serata, zero termico a 2500 metri, temperature minime più 10, massime più 23, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo di Franco Lippini l'Ubriacona, che è stata richiesta, io lo dedico a Daniela Lippini e a Luigi, fedelissimi amici e ascoltatori, con l'Ubriacona. Vai!

0: bella, bella lubriacona per l'amica Pia, a cui mandiamo un salutone e un enorme ringraziamento. Vale 3 punti. Sapete dirmi qual è la dinastia? Tina, solo tu puoi capire le cose difficili. Le altre capiscono le facili, ma tu capisci le più difficili. Ascolta, Tina, sai dirmi qual è la dinastia regnante in Europa più antica? O spiega bene a Botave? Dieci. Quindici. 20. Qual è la dinastia tuttora?
1: Monaco.
2: La dinastia, parliamo di famiglie sui fuochi.
0: Non c'è problema. È la dinastia della Danimarca. Danimarca non è il principato di Monaco, Tina, però se eri fuori tempo, stavolta non c'è stata la dea provvidenza e non ci sei. Quella di Monaco non è la dinastia più antica. Amleto, essere o non essere? Questo è il problema. Grazie Tina, sei sempre simpaticissima. Allora, la dinastia danese è la dinastia regnante tuttora più antica in Europa. Andiamo con il prossimo brano. Dai, che è bello molto. Ricordiamolo. Che abbiamo Pietro Ritorna per l'amica Roberta et Company.

Pietro ritorna sempre dalla barca alla bicicletta. Allora, voi della flottiglia, presa di mira ancora dal boia della Palestina Netanyahu, il boia ricercato da tutte, per crimini di guerra, lo sappiamo tutti, non è che lo so solo il sottoscritto. Bene, la flottiglia, cioè coraggiosi che affrontano per portare simbolicamente, perché nulla fa una micca di pane agli affamati, non va là con cannoni mitragliatori come fa lui, spedisce il suo esercito, che io mi rifiuterei di fare, diserterei nel modo più assoluto quello che sta facendo, quello che è stato fatto a loro, il genocidio che hanno fatto gli ebrei. Lo ricorderò tutta la vita, perché ho dei filmati terrificanti. Ma da lì, 7 ottobre, do pienamente ragione che tutti coloro che hanno perpetrato quella criminalità vanno giustiziati, non giustiziati, ma da lì al passo dopo ce ne passa molto. Qualcuno mi chiami al telefono, dibattiamolo insieme l'argomento e guardiamo dove fate tacere il sottoscritto o dove io farò tacere voi. Allora, un nome in duel, eccoli qua, 2 4. No, quel cambiamento lo facciamo dopo. Andiamo adesso con un'altra domanda. Ho sbagliato tutto. Mi piace quando sbaglio, che però mi correggo. Sapete dirmi invece come vengono chiamati militarmente i sabotatori, i sabotatori di un esercito? Militarmente come vengono chiamati? Vale 3 punti. Tina, tu non ci arrivi, perché è facile molto. Quindici. Come si chiamano negli eserciti i sabotatori, quelli addetti a sabotare magari dietro le linee nemiche? Sono veramente coraggiosissimi. Sono i commandos. I sabotatori sono chiamati commandos. Allora, preparatevi poi voi della flottiglia, perché tocca a voi, tocca a voi. Meravigliosa è un brano dei Campanini che, ripeto, richiede la nostra zelia.

0: Ed andiamo con voi della flottiglia. 4 premi, 30 punti. Voi non della flottiglia, 3 punti. Perché non siete coraggiosi, non portate il pezzo di pane sulla striscia di Gaza. Allora, un nome al femminile può fare. Ricordo la cantante, la hostess, nomi, la impiegata di banca, può fare così, non c'ha mestiere, però il nome deve essere di 9 lettere, 2, 4, 6, 8, 9. Ho ricontrollato perché sono un asinaccio. E magari faccio di 8 lettere o di 10 lettere. 9 lettere. No, non c'ho il cronometro in mano. Voi della flottiglia, privilegiati, voi cuor di coniglio, cuor di leone, come il nostro Papa, che gli ha tiredi in faccia Trump. Prontolo!
1: Rosamunda!
0: Rosa, ma custa che indu, adesso Anna, indu, è un nome tedesco. Rosa, uè, Dimset, conosco, no, va benissimo, per me va bene. Fate questo.
1: Gelsomina!
0: Un po' le mie ascoltatrici sono un po' strane, no? Una Rosamunda e che Gelsomina. Guarda, che nome che temmo. Guardiamo, 5. Ecco, sì, sono curioso. Sì?
1: Ti dico Antonella. Ti dico Antonella.
0: Antonella. Meno male, carina. Silvana, meno male che viene un po' da ridare. No, è vero. Insomma, Antonella. Allora, stop alle telefonate. Tutti conoscete questo nome di 9 lettere. Tutti voi che mi state ascoltando. Guardiamo, Tina, ci arrivi. Rosamunda Gelsomina. Allora vale un punto, regalo un punto a quelli della flottiglia e agli altri. Tutti conoscete questo nome di donna di 9 lettere. Eccolo, vediamo chi. Sì?
1: Valentina.
0: Valentina, visti?
1: Valentina.
0: Me presenti, so mia chi lei, Valentina, cioè il nome lo so, ma non credo che conoscono tutti qualcuno una Valentina. Mi date ragione? Adesso, Donatella, adesso, i premi me vi attira tre, ma di. Abbiamo un intellettuale. Vabbè, lasciamo stare, va. Donatella di. Irla fa. Cerchia devi premi o no? Adesso, diciamo, ma anche nel. Plus, ma violetta, endecater. Vabbè. Ripeto, il vostro è vero ufficio delle complicazioni. Ed andiamo con Claudio.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio,
0: Ciao
2: mi
0: Claudio.
2: metti un bel valzer viennese, facciamo
0: Come?
2: rosa del sud. Ciao.
0: Tutti rose e fiori.

0: devo volare perché il tempo svolace. Chi ha composto il bellissimo Carnevale di Venezia, che non è un valzer viennese? Venezia è in Italia, sulla omonima laguna di Venezia, dove primeggiavano i Dogi, dove era una delle cinque repubbliche marinare. Quante cose che sapete e mi avete insegnato. Chi ha scritto il Carnevale di Anna, Gelsomina, Rosamunda? Gelsomina, Rosamunda, forza! Chi ha composto? È colui che non ripete, che ha composto il Carnevale di Venezia. Bene, andateci, eccolo qui, dimmi.
1: Andranini.
0: Brava Tina. Logicamente, non vi era così solo per sentirti, Nicolò. Il grande Nicolò, andiamo, sei fuori tempo del doppio del tempo.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
3: Non è solo musica, è un'emozione blu.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
10: Ma no, de 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. All night, tonight.
7: a Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Guardiamo cosa mi trova l'ufficio complicazioni. E poi ho una dedica particolare che faccio io, me lo concedete, eh? Non lo faccio mai, ma stavolta lo devo fare. Sapete dirmi come chiamiamo un piccolo, piccolo tronco da ardere?

0: In dialetto puro vale 2 punti. 2. Anna, get il caminet. Guardiamo cosa ne scaturisce.
1: Una socca.
2: Socca.
0: Una socca di mettersi una socca. Sai cosa vuol dire, Silvana? Una socca.
2: Pronto?
1: Un sock.
2: Sock.
0: Anche sock. Diciamo, sono i figli della socca e del sock. L'ho mai senti? Sock l'ho mai senti?
2: Sì. Sì. Io sono qui,
0: Siamo divertire.
2: Pronto?
1: Pronto, il socchè?
2: Bravissima.
0: Mettersi un succhet che è la stua la sedere smorse, la socca, la socca, cos'è? No, Silvana, mi dai ragione? Succhet. Mettersi un succhet che la tua le dresmo, brava Anna, brava figo l'Anna quando la ciapa da Boan, è vero, succhet, non la so che neanche, non so cosa ha detto Anna che va a 6, grande, mettersi un succhet. Le daresmo un sesto, stua. Mettersi un succhet che è freddo, sempre partit mia una socca. Socca è da caminetto più che altro, è un grosso ceppo di legna. Non so quale altra risposta è stata data. Andiamo invece, poi attenzione, che faccio una dedica per Norma.
3: No, new message. Norma. Message. Ciao, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Io volevo farne i video salanari alla cappella, alla diletta e tutti quanti del Ivano Nicolucci. Batti cuore. Grazie.
0: Allora vai la Norma, tutto ok, è tutto regolare. Bella voce Norma, hai fatto i gargarismi con il cemento armato? Si sente, bella voce, vai con Batti.

Oe, Norma! E c'era mia bella di rifare il pisula, eh? Oh, e mi ha richiesto un toc, non un pezzo, in dialetto si dice il toc, è turta, se no si dice il brano. Bellissimo, brava la Norma. Allora, flottiglia avanti tutta. Sono 4 premi e 30 punti, 3 punti per i cuor di coniglio, coloro che non affrontano le telefonate in diretta. Chi mi dice il nome, poi vi faccio arrivare, vi do il punto, poi ho un brano molto bello, che vabbè, ne parleremo fra pochi istanti. Un nome, prima era di 9 lettere il nome da donna, è vero, Donatella. Adesso diminuiamo le lettere, guardiamo se vi viene meglio. Un nome da uomo, 5 lettere. Fam punter su mia bonda al voti con G, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, sì, fino a 5 so punter.

0: 5, 4, 3. Eccolo qua, Lio.
1: Marco.
0: Marco, l'asino del parco. Tu che sei salsese, e Ghiera Vincenzi.
2: Che il favelfo.
1: Fabio.
2: Fabio.
0: Fabio, un saluto a Fabio Ciati. Sì. Pronto? Pronto?
1: Carlo?
0: Carlo, non farlo. C'era una commedia musicale, di Carlo D'Apporto. Carlo, non farlo.
3: Il nome battezzato è Mario. Il nome battezzato è Mario.
0: Mario. Nome... Mario. Mario. El Bichon. Mario Marchi. Bene, andiamo con l'amica Pia di Parma, che richiede la facciamo rientrare, poi faccio un quiz. Attenzione, Van Wood con Ho giocato 3 è un ballabile, anche questo. Lui è Van Wood. Quante volte l'ho presentato al Poggio Diana, questa grande orchestra, questo olandese volante.

0: giocali, giù!
1: Ho giocato 3 numeri in lotto, 25, 60, 38. Ho giocato con 20 perché usciranno tutti 3.
0: 5, 60, 38. 38. Uè, diamo i consigli ai giocatori del lotto. Allora, sapete dirmi che strumento suonava il grande Van Wood? Quante volte l'ho visto all'appoggio di Anna? Quante volte? Salso, ne parlavamo con Rosario, parlavamo con l'amica Franca, ne parlavamo con la nostra Teresa dell'azienda di Ex, adesso in pensione. Stamattina proprio abbiamo fatto comizio. E l'ho detto me prima, e voi mi dite l'olandese Anna. Ma sveglia, ragazzi, e l'ho detto. Beh, Latina, lo so che lei le cose difficili, tac, in un battibaleno, non sa. Mi è rimasto impresso, non sapere. Pronto? L'ho detto io prima, l'olandese volante, olandese era Van Wood. Ed andiamo con Anna di Varano. L'ho bella preparata. Anna, eccolo qua.
2: Message. Playback. Ciao Vittorio. Mi metti su.
0: L'ho già messo.
3: Buongiorno Vittorio.
0: Eccolo qua.
3: Oggi mi puoi fare

0: Allora, era l'ultimo brano. Oh, no. Non ho visto gli MSS, no. Non vedo messaggi, perciò tranquillo, ho esaudito tutte le vostre richieste. Anna, c'est pour toi. Sai cosa vuol dire? È per te, a tua giusta misura della bocca. Sai dirmi chi cantava, chi era questo cantante della canzone che hai richiesto tu? Non dico il titolo della canzone, se no magari l'andate a trovare, siete più in gamba nella ricerca, a parte il fatto che ho visto che qualcuno dei ricercatori da quando ha visto che l'Anna è avanti a punti gioca. Pronto?
1: Matteo Benzi.
0: Anna, sei tu?
2: Ma tu sei una bomba atomica. Tu sei una bomba atomica.
0: Matteo Benzi, brava Anna. Due punti per Anna. Avete visto? Anna, mi hai scombussolato un po' tutto perché a me piace... Quando mi piacerebbe giocare, non mi interessano i punti. Per giocare, se so, invece qualcuno gioca solo quando è fuori classifica, non si fa sul sentire. Questo me ne spiace tantissimo. Allora, 216, 217 per Anna, che non la prenderete più, però... ho anche detto, lo diciamo a quelli che seguono i punti, che...

0: un premio anche per Anna. È arrivata a quel punteggio con il Kama Sutra. Sapete cos'è il Kama Sutra? Anna, sai cos'è il Kama Sutra? Solo l'Anna. Voglio, gli do altri 3 punti. Ah, Anna, cos'è il Kama Sutra? Al mi inventa se per caso, eh? Anna? C'è qualcuno? Ecco, brava Anna!
1: Il giapponese con la sciabola, è un
0: No,
1: tipo di sciabola, quindi è un tipo.
0: quelli sono i samurai, non sono i Kama Sutra, sono i
1: Beh,
0: samurai.
1: ci assomiglia.
0: No, non ci assomiglia proprio per niente. Per Anna, il Kama Sutra è un'arte da letto. Visto, Anna, fatti da tua nuora che è bravissima nella ricerca. Può guardare Kama Sutra, è un'arte d'amore. Il Kama Sutra è uno stile d'amore. Non c'entra niente i samurai e quant'altro. Andiamo con la nostra pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza. Guardiamo cosa succede.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Avverto che qui sono venute due gocce, proprio due contate, due goccine sono venute, era tutto previsto. Abbiamo Tina, ascolta Stella, Roby Rizzi della Latteria 55, dove... Eccolo qui, è lui o lei, lasciamo lì di partire, sono poveretti, lasciamo lì divertire. Roby Rizzi della Latteria 55, dove aveva aperto il primo negozio di alimentari con la mamma Alba. Sapete dirmi come Salso, spero che, ecco qui, forse
4: ci siamo.
5: Via Berenin di fronte alla chiesa di Santa Maria.
4: Bravissima.
3: Tina è bravissima, è la Tina che ha risposto tutto correttamente, anche la chiesa ha saputo dire tutto, brava, brava Tina. Ed ha saputo al millesimo dire tutto. Tutto l'epistolario della Ricchi, no, io non chiedetelo a me perché non lo sapevo, Roby Rizzi. Per Salso Maggiore, guardiamo se siete altrettanto bravi di dirmi come si chiamava il primo vero stabilimento per le cure termali a Salso. Attenzione, attenzione, molto facile per Anna, Settelsemia, te alla Sanson. Intanto do il punto a Latina, ripeto, fin la chiesa ha saputo dirmi Latina, bravissima, sei un mito, 7 Tina, via Bernini, anche la chiesa. 6. Stabilimento che ne parlavo con alcuni salsesi, dove anche stamattina, dove ci siamo un po' autodistrutti. Perciò non esiste più il primo stabilimento termale dato in gestione a Della Rosa, al marchese Della Rosa. Poi venne il secondo, il famoso Magnaghi, che non esiste più traccia. Della Rosa non esiste più traccia. Esiste ancora traccia, fortunatamente, del terzo, che è il Berzieri, e quarto lo Zoia. Niente, Salso, non sono stati bravi come Latina Fidentina, ed andiamo un attimo di pausa, poi tutti a sentire le ultime notizie alle 14:30.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
5: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Notizie flash. Notizie flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno, avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con quello che è, dai Agata, è l'ultima delle tre sorelline, adottatela, Agata, è bella, giocherellona, è meticcia, taglia media, 10 mesi, chi vuole adottarla 347-03-61-628, Agata, sarà un piacere. Intanto abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno apre domenica 31, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori, Calicanthus, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus è ufficio informazioni, Calicanthus, per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale, quella radio che tutti potete avere, andate alla FAE, scegliete quella Google, Google Radio a comando vocale, e avrete la radio che la comanderete voi con la vostra voce. Sarà un ufficio informazioni, perché non dovete più scrivere sul vostro cellulare o sul vostro computer, perché vi dice tutto, è una cosa favolosa. Ricordate, privilegiate quella di Google, che è più affidabile di quella di Amazon. Sinceramente non cito i nomi delle radio, se no vanno tutte in movimento. Qual è il pensierino del giorno del mito Diletta? Un piacere senza rischio piace meno, l'ha detto Ovidio. Ed andiamo con Piante Dosi, Salim El Kudri, cui è stato diagnosticato un disturbo della personalità nel May del 21, perciò 5 anni fa l'università ha manifestato rancore, insoddisfazione per le sue condizioni lavorative e sociali. Insomma, Piantedosi dice gravissimo episodio, errore, minimizzarlo, io la penso come Piantedosi, ma forse deriva dalla psichiatria o gesto emulativo. Il problema sarebbe minore, chi viene a rispettare le leggi, i valori, ben venga in Italia, ma non si minimizzi logicamente quello che sta accadendo, quello è un criminale, perciò diciamo che minimizzare le cose alle volte non è che vada molto bene, ma anche Salvini dice la sua. Italianissimo, laureato, perfettamente integrato, non vi pare? Chissà se qualcuno tenterà ancora di minimizzare l'attentato di Modena. Vediamo se TV e stampa di sinistra cederanno ancora questa parola d'amore. Insomma, io sono uno di quelli che logicamente l'atto che ha fatto questo, che sia pazzo o no, è un atto che va punito e non va mai più tirato fuori di galera. Purtroppo nel nostro paese, dove noi pagheremo coi nostri soldi la prigione, anche sono convinto che non ci starà poi molto. Vedremo cosa succede. Intanto le persone normali pensano ai feriti, a coloro che hanno perso le gambe per un criminale che non è ammalato, quello è un criminale. Già, aveva bruciato l'effigie del buon Gesù alcuni anni fa. Insomma, un personaggio non tranquillo è anche se nato in Italia, anche se laureato in Italia. Europa Italia, focus su fondi disponibili. Commissione Europea sta mettendo la lente di ingrandimento sulle risorse che l'Italia ha e ha avuto. Risposte in una lettera ieri al Premier Meloni dalla Ursula von der Leyen. L'Europa continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire, di conseguenza anche avvalendosi della flessibilità esistente, ha aggiunto. Perciò diciamo che non c'è molto da dormire tranquilli. A marzo l'Istat comunica una crescita congiunturale per le importazioni al 4,8 rispetto alle esportazioni 4,1. Perciò siamo in passivo fra importazioni ed esportazioni di uno 0,07. Perciò l'aumento base mensile nel primo trimestre rispetto alla precedente crescita del 4% rispetto al 2,3%. vedremo, insomma, Dio ce la mandi buona, Dio ce la mandi buona con chi comanda il mondo. Sciopero generale per l'unione sindacale di base, a rischio trasporti, uffici, sanità, emergenza scuola, per 24 ore agitazione a partire da in anticipo nei trasporti, dalle 21 di ieri fino alla stessa ora di oggi, nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. È il titolo della manifestazione a sostegno della flottiglia e hanno ragione. Non è stata spesa una parola per le guerre che sono in essere per pazzi, guerra fondai nel mondo. I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive stati individuati nel terzo segmento della gota vicino all'atollo Vavu. Lo conferma la Farnesina, sospese dopo la morte di un sub dell'esercito del Moldiviano impegnato nelle ricerche, poveretto, team finlandese hanno subito, è un grande team questo della Finlandia che ha veramente una marcia in più, aveva precisato oggi che la profondità non era stata concessa ai cinque sub italiani, cioè si poteva andare fino a 30 metri e non avevano nessuna autorizzazione a scendere fino ai 50 metri. Insomma, vedremo.

bastardi cristiani, voi e il vostro Gesù Cristo in croce, lo brucio! Strisse nell'ultima mail, mi dispiace per la maleducazione. Fino al 24 Hudry è stato seguito dal centro igiene mentale, cellula che ha chiesto di avere una Bibbia, perciò adesso non è coglione, cerca di far vedere che è stato un colpo di nervoso, ma quello che ha fatto per noi resterà indelebile. Invece un plauso non ce l'abbiamo con gli extracomunitari, almeno io lodo i due egiziani che hanno fermato, oltre all'italiano che ha preso una coltellata da questo boia che ha ucciso, tagliato le gambe a due persone, una coppia, marito e moglie, che non potrà mai essere giustificato. Modena, estubata la donna più grave, perciò due persone, come detto, in un primo momento subito l'amputazione delle gambe ed in gravissime condizioni. Oggi è stata estubata brevemente, risvegliata, informata della doppia amputazione. Ci pensate? Colpa di quel delinquente assassino. È stato in provincia di Bergamo, è nato, genitori marocchini, abita a Ravarino nel modenese, 31 anni, ormai sapete tutto e sarebbe meglio non sapere niente di questo criminale veramente, che ha fatto cose dell'altro mondo. Domani sarà davanti al GIP, vedremo cosa dirà il 31enne laureato, l'abbiamo pagato noi la laurea, si è lanciato con l'auto a oltre 100 all'ora sulla folla. Criminale, assassino, ha ferito 8 persone, accusato di strage, lesioni aggravate. Ricordiamolo, i controlli sul telefonino PC per la perquisizione studierebbero l'atto di terrorismo. Il ministro dell'Interno parla di fatto di disagio psichiatrico, confronto non sia terrorismo. Ieri il presidente Mattarella e la Meloni sono andati a Modena, a Bologna per i feriti. Questo è un atto molto molto bello e un atto dovuto a queste povere persone. Un uomo è accoltellato in caserma per la 48enne, ascoltato in caserma per la 48enne, fermato dai carabinieri. Morte di due donne, tra cui corpi, sono stati trovati in un palazzo della Polena Trocchia, nel napoletano. Mamma mia, tutti i giorni io ho notizie di morti ammazzati a Napoli. Ricordiamo, non c'è dubbio che è un duplice omicidio, lo stabile, grande edificio dove lavori sono partiti, fermati più volte, come succede nel nostro meridione e specialmente a Napoli, dove tutti i giorni si muore. Intanto 12 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito della direzione distrettuale antimafia. Siamo a Potenza, su una rete criminale trainternazionale che schiavizzava le persone. Decreti flussi, rinunciando a condizioni di schiavitù vera, braccianti agricoli ritenuti responsabili a vario titolo. Come vedete, non si può parlare solo da una parte, che logicamente gli extracomunitari fanno quello che ha fatto quel assassino.

0: di Modena, ma anche di italiani che fanno quello che fanno sugli extracomunitari. Bisogna dirle queste cose ben chiaramente a chi la pensa solo con un occhiale a una sola lente che ha le idee non chiare. Intanto, Iran, abbiamo risposto alla proposta USA. Vedremo cosa dirà Trump, che lui continua a minacciare morte e quant'altro. Rubio, Hormuz, stop al Pratan, richiesta fatta dal Pakistan. Marina israeliana aborda ancora la flottiglia in acque territoriali, perciò non potrebbe farlo. Alcuni attivisti portati in Israele per essere interrogati. Noi, dice Tajani, daremo garanzia a tutti gli italiani, ma con una testa come quella di Netanyahu voglio vedere quale potere ha. Lo stesso Tajani. Domani, mercoledì, martedì, chiedo scusa, tempo stabile con locali rovesci nel pomeriggio in collina, migliorerà in serata, zero termico a 2500 metri, temperature minime più 10, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Eccoci, siamo arrivati.
5: Voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
4: Pubblicità su misura.
5: Montecanaro, pubblicità su misura.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla Via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.
8: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
10: Cuore matto che ti seguo ancora.
7: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
11: Che ti vuole bene.
9: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
8: Che ti vuole bene.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 56.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
5: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Venanzio.
6: Venanzio è uno di quei soprannomi romani usati al posto del sistema dei nomi dell'epoca, troppo difficile da usare.
5: Infatti, il suo significato è assai chiaro, deriva da Venans, Venantis, cioè colui che va a caccia. Insomma, Venanzio è un cacciatore.

0: Gustav Mahler nacque a Kaliste, in Boemia, nel 1860, secondo di 12 fratelli, in una famiglia poverissima. Trascorse tutta la gioventù in ristrettezze economiche che lasciarono un segno profondo nel suo carattere.
1: Studiò musica al Conservatorio di Vienna e a 20 anni iniziò la sua brillante carriera di direttore d'orchestra. Nel 1888 era già direttore dell'Opera Reale a Budapest. 3 anni dopo, nel pieno della sua maturità artistica, diresse l'Opera di Amburgo.
0: Nello stesso periodo cominciò ad affermarsi anche all'estero, dove si recò più volte in lunghe e fortunate tournée. Nel 1897 fu nominato direttore dell'Opera di Vienna, posto che avrebbe ricoperto per 10 anni.
1: La sua fama di direttore d'orchestra superò di gran lunga quella di compositore. Con Mahler, l'Opera di Vienna ebbe dei momenti di grandissimo prestigio.
0: Dopo poco tempo, Mahler diede però le dimissioni e si recò a New York, dove diresse al Metropolitan e alla Società Filarmonica.
1: Il 18 maggio 1911 a Vienna, Mahler morì stroncato da una grave malattia. Come compositore ci lascia un'opera colossale, 9 sinfonie e 2 opere.
0: In chiusura passiamo al nostro consueto appuntamento con i records. Sapete qual è il motociclista più grosso del mondo? Il suo nome è Jim Redd, ha 28 anni e pesa 245 kg. La sua moto non ha ruote comuni, ma in gomma piena, e gli ammortizzatori e il telaio sono stati costruiti apposta per Jim, che altrimenti sarebbe stato costretto ad andare a piedi per il resto della sua vita.
1: La più grande rana del mondo è stata pescata nelle rapide del fiume Mbia, nella Guinea Equatoriale. Si tratta di un esemplare femmina lungo 34 centimetri, che divenivano 81,5 con le gambe tese.
0: E con le rane giganti della Nuova Guinea, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 19 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia,
di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con quello che è, dai Agata, è l'ultima delle tre sorelline, adottatela, Agata, è bella giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, 3, chi vuole adottarla 347 03 61 628. Agata, sarà un piacere. Intanto abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno apre domenica 31, poi tutte le quarte domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus è ufficio informazioni, Calicanthus, per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare quella meravigliosa radio a comando vocale, quella radio che tutti potete avere, andate alla FAE, scegliete quella Google, Google Radio a comando vocale, e avrete la radio che la comanderete voi con la vostra voce. Sarà un ufficio informazioni, perché non dovete più scrivere sul vostro cellulare o sul vostro computer, perché vi dice tutto, è una cosa favolosa. Ricordate, privilegiate quella di Google, che è più affidabile di quella di Amazon. Sinceramente non cito i nomi delle radio, se no vanno tutte in movimento. Qual è il pensierino del giorno del mito di Letta? Un piacere senza rischio piace meno, l'ha detto Ovidio. Ed andiamo con Piante Dosi, Salim El Kudri, cui è stato diagnosticato un disturbo della personalità nel May del 21, perciò 5 anni fa all'università. Manifestato rancore, insoddisfazione
per le sue condizioni lavorative e sociali. Insomma, Piantedosi dice gravissimo episodio, errore, minimizzarlo, io la penso come Piantedosi, ma forse deriva dalla psichiatria o gesto emulativo. Il problema sarebbe minore, chi viene a rispettare le leggi, i valori, ben venga in Italia, ma non si minimizzi logicamente quello che sta accadendo, quello è un criminale, perciò diciamo che minimizzare le cose alle volte non è che vada molto bene, ma anche Salvini dice la sua, italianissimo, laureato, perfettamente integrato, non vi pare? Chissà se qualcuno tenterà ancora di minimizzare l'attentato di Modena. Vediamo se TV e stampa di sinistra cederanno ancora questa parola d'amore. Insomma, io sono uno di quelli che logicamente l'atto che ha fatto questo, che sia pazzo o no, è un atto che va punito e non va mai più tirato fuori di galera. Purtroppo nel nostro paese, dove noi pagheremo coi nostri soldi la prigione, anche sono convinto che non ci starà poi molto. Vedremo cosa succede. Intanto le persone normali pensano ai feriti, a coloro che hanno perso le gambe per un criminale che non è ammalato, quello è un criminale. Già, aveva bruciato l'effigie del Buon Gesù alcuni anni fa. Insomma, un personaggio non tranquillo è anche senato in Italia, anche se laureato in Italia. Europa Italia, focus su fondi disponibili. Commissione Europea sta mettendo la lente di ingrandimento sulle risorse che l'Italia ha e ha avuto. Risposte in una lettera ieri al Premier Meloni dalla Ursula von der Leyen. L'Europa continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire, di conseguenza anche avvalendosi della flessibilità esistente, ha aggiunto. Perciò diciamo che non c'è molto da dormire tranquilli. A marzo l'Istat comunica una crescita congiunturale per le importazioni al 4%.

ce la mandi buona, Dio ce la mandi buona con chi comanda il mondo. Sciopero generale per l'unione sindacale di base a rischio trasporti, uffici, sanità, emergenza scuola, per 24 ore agitazione a partita in anticipo nei trasporti dalle 21 di ieri fino alla stessa ora di oggi, nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. È il titolo della manifestazione a sostegno della flottiglia e hanno ragione. Non è stata spesa una parola per le guerre che sono in essere per pazzi, guerra fondai nel mondo. I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive stati individuati nel terzo segmento della gota vicino all'atollo Vavu. Lo conferma la Farnesina. Sospese dopo la morte di un sub dell'esercito del Moldiviano impegnato nelle ricerche, poveretto, team finlandese hanno subito, è un grande team questo della Finlandia che ha veramente una marcia in più, aveva precisato oggi che la profondità non era stata concessa ai 5 sub italiani, cioè si poteva andare fino a 30 metri e non avevano nessuna autorizzazione a scendere fino ai 50 metri. Insomma, vedremo perché hanno sfasato queste. Allora, nella attenzione degli inquirenti, anche l'indagato attacco a Modena, anche 4 email di El Kudri alla sua università nel giro di un'ora. Giovane scriveva dovete farmi lavorare come impiegato, non come magazziniere. Poi ancora dovete farmi lavorare, bastardi cristiani, voi e il vostro Gesù Cristo in croce, lo brucio. Strisse nell'ultima mail, mi dispiace per la maleducazione. Fino alle 24 Kudri è stato seguito dal centro igiene mentale cellula che ha chiesto di avere una Bibbia. Perciò adesso non è coglione, cerca di far vedere che è stato un colpo di nervoso, ma quello che ha fatto per noi resterà indelebile. Invece un plauso non ce l'abbiamo con gli extracomunitari, almeno io lodo i due egiziani che hanno fermato, oltre all'italiano che ha preso una coltellata da questo boia che ha ucciso, tagliato le gambe a due persone, una coppia, marito e moglie, che non potrà mai essere giustificato. Modena è stubata la donna più grave, perciò due persone, come detto in un primo momento, subito l'amputazione delle gambe ed in gravissime condizioni. Oggi è stata estubata brevemente, risvegliata, informata della doppia amputazione. Ci pensate? Colpa di quel delinquente assassino. È stato in provincia di Bergamo, è nato, genitori marocchini, abita a Ravarino nel Modenese, 31 anni, ormai sapete tutto e sarebbe meglio non sapere niente di questo criminale veramente che ha fatto cose dell'altro mondo. Domani sarà davanti al GIP, vedremo cosa dirà il 31enne laureato, l'abbiamo pagato noi la laurea, si è lanciato con l'auto a oltre 100 all'ora sulla folla
criminale, assassino,

ha ferito 8 persone, accusato di strage, lesioni aggravate. Ricordiamolo, i controlli sul telefonino PC per la perquisizione studerebbero l'atto di terrorismo. Il ministro dell'Interno parla di fatto di disagio psichiatrico, confronto non sia terrorismo. Ieri il presidente Mattarella e la Meloni sono andati a Modena, a Bologna per i feriti. Questo è un atto molto molto bello e un atto dovuto a queste povere persone. Un uomo è accoltellato in caserma per la 48enne, ascoltato in caserma per la 48enne, fermato dai carabinieri. Morte di due donne, tra cui corpi sono stati trovati in un palazzo della Polena Trocchia nel napoletano. Mamma mia, tutti i giorni io ho notizie di morti ammazzati a Napoli. Ricordiamo, non c'è dubbio che è un duplice omicidio, lo stabile, grande edificio dove lavori sono partiti, fermati più volte, come succede nel nostro meridione e specialmente a Napoli, dove tutti i giorni si muore. Intanto 12 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito della direzione distrettuale antimafia. Siamo a Potenza, su una rete criminale trainternazionale che schiavizzava le persone. Decreti flussi, rinunciando a condizioni di schiavitù vera, braccianti agricoli ritenuti responsabili a vario titolo. Come vedete, non si può parlare solo da una parte, che logicamente gli extracomunitari fanno quello che ha fatto quel assassino di Modena, ma anche di italiani che fanno quello che fanno sugli extracomunitari. Bisogna dirle queste cose ben chiaramente a chi la pensa solo con un occhiale, a una sola lente, che ha le idee non chiare. Intanto Iran, abbiamo risposto alla proposta USA, vedremo cosa dirà Trump, che lui continua a minacciare morte e quant'altro. Rubio, Hormuz, stop al Proton, richiesta fatta dal Pakistan. Marina israeliana aborda ancora la flottiglia in acque territoriali, perciò non potrebbe farlo. Alcuni attivisti portati in Israele per essere interrogati. Noi, dice Tajani, daremo garanzia a tutti gli italiani, ma con una testa come quella di Netanyahu voglio vedere quale potere ha lo stesso Tajani. Domani, martedì, tempo stabile con locali rovesci nel pomeriggio in collina, migliorerà in serata, zero termico a 2500 metri, temperature minime più 10, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto. Notizie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia già volevo andare via. Quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
8: Have a mixer.

C'era il pezzettone che insomma doveva vincere Sanremo perché veramente è stato un super hit e continua a essere nei nostri cuori il singolone di Lazza su RMK nello special DJ del lunedì fino alle 21.30 insieme a Roberto Pezzani. 21.30, 22 c'è il Mixing Time con Roberto Pezzani alla console.

pezzettone da ballare e sudare insieme a RMK, Robby DJ, ma c'è ancora musica alle stalle, no? Alle stelle, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Docci insieme a Lady Gaga, Runaway. You got.

Bello, bello, bello, era Olivia Rodrigo, Seven K, e poi ragazzi la musica continua, Serena Brancale, è sapore d'estate.

Mamma mia, che energia! Pezzettone proprio col sapore dell'estate, Serena Brancale. Il nuovo di Shiva, Lazza, Sfera e Basta, My Day.

carino, ci piace, bello, bello. E poi c'è il nuovo di Sombrer, Potential, quando mancano 20 minuti alle 21, Robbia di Juno. Fino alle 21.30 questo ritmo e poi 21.30-22 Mixing Time.

0: il nuovo singolo di Somewhere. Ma poi ci sono Giorgio, Tiziano Ferro, Superstar, poi Piccolo Break che è nato Shopping con Sabra Rossa Quincy, e poi si continua Special DJ.
1: Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: diretta, sì.
1: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Special DJ Roberto Pezzani.

pizzettone Super DJ De Bausa. Questo invece è il nuovo di Alex Warren. Bello, ma piace, Super DJ Warren Kay.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

salvarti.

Da Roberto Mazzani è tutto, di nuovo insieme mercoledì pomeriggio Sound, dalle 15 alle 17 come ogni mercoledì la musica insieme a Robby DJ su Aaron K. Con noi il nostro sponsor Byte, tutti i giorni tutto l'anno chiuso, solo martedì e il sabato a pranzo. Prenota, informati 0524 689226. Ciao amico.

0: Quanti serpenti a sonar?
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Quella baita.
6: Radio Montecanate
7: RNK
6: 103.1 in FM.
7: In FM.
6: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
8: Tony e Laura si amavano.

quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso e sapessi

Tiro quest'anno come un pallone, tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti, dei

respiriamo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare, ti porto al

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,

quando un pittore dipinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato a pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte,

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza non mi sfiora mai.